0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Yeah, please.

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, vai.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha.

0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, turn it around, I'm loving, turn it around, I'm loving, turn it around, I'm loving.
3: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.